0: Ometta,
1: ometta di carina.
0: Ometta di cedigna. Come
1: tirate così.
0: Solo li guarda, voi Tommy. È un traverso di.
1: Uli che vai!
0: E metti di lì per lì. E di lì per là. Di zagro tu, batata con mangiato con sé, con cura con terreno da rosso. E non ho il bar da soldare la comida, non ho da soldare la comida. E poi ho fatto quel tempino, poi ho fatto tutto il punto di lavoro con me. Quando vai in acqua, ho detto a me, per sostenere, tagli il sacco per me. Per me, per me, ho detto, ma sono ora, sono bene, sono morto. Comida che sono guardato in casa con me. Ma vuoi? Allora, guarda. Io me ne... Ma vuoi con me? Vieni qua con me.